0: mai tangaloa. Tu mai tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua ua.
1: Tchau!
0: Tu la la coipo. Ho langi mamaui. Ta tina mai. Si losi. Losi mai.
1: Tchau!
0: Whakamonuina mai. E tau whakamatana kupu. Poi tau li li fu motu. Tolo tolo mai e.
1: Whakamona wina mai atu penu penu. Lali lali. Ke asi ake wanga au niu e.
0: Whakamona wina mai e au tupu ake. Ke apono taki. Mai tofi mau e wanga au niu e. Kitu, kitu e a. Tau tani we, ala mai. Tau tani we, ala mai. Tu mai, tu mai, tu mai ato ae. Whakalulu. Whakalulu. Kekai poe.

0: Whakamole mole mai
1: E tau tui anu kututa Awa negativi pili mai Kopi hukia whakasebe sepe